Până spera le matasalj din el giornata, așa t'fad le nashin gaudu. Last day of summer, ta KTB flinkin ma Jack Jones, po ina di 7 mek ev abzu. La shraun of, su inti aara ti chala mene mek, ati da filodu. E kif dalwa, sernai le kifindu ti sa dirbah il biljetti al show beer li serkuna ti sir settembru li jay. Inti e atijim tella dan min hatlif kollega tana. Probabli ta falle ma show etne referi. Anai le kduaru al dalwa.

Questo c'è quello che sai, firmate Smash Throwback Tal Gen Pal Dean. Bob Sinclair, The Cat, Love Generation, Foy Daddy Sunbay, Jay Connack, insomma, la compagnia Salasra, fatendo a best l'acqua.